Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

viaggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti. Ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Un giorno suggerì l'amico e il suo compare. Questa volta c'ha da fare. Con le carte e con l'anello al dito e la lottizzazione del terreno. Te lo giuro, amore.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
4: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
3: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
4: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
3: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato

0: danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
1: Numerose testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
0: E chiudiamo con la pagina sportiva, con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. 2 arresti nel Catanzarese nell'ambito di un'indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato il corso del fiume Amato. L'operazione dei carabinieri punta a far luce sulle attività illecite e sulle possibili conseguenze ambientali degli interventi effettuati nell'area. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. A San Marco Argentano del Cosentino, oltre a 200 manifestanti si sono radunati con una 50 di trattori nei pressi dello svincolo che collega la Valle dell'Esero all'autostrada 2. Durante il presidio sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo: la Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro: il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio dal titolare dell'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
3: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Ma prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
2: L'Italia incassa un primo via libera europeo alla clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi, a partire da Olanda e Belgio.
3: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
2: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
3: Nuove testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo.

0: sportivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni d'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie

0: Pattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tutta a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda nascuse, si uriava l'imbaravisa.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

nostro paese, e quello magari ci immaginiamo che sarà la nostra Italia. E poi ancora un altro spazio da non perdere, quello con Paolo Crivellaro, il direttore del Teatro di Locarno. Ricordo che Paolo è un grande conoscitore di teatro, ma non solo, ma di tanti eventi che girano nel bel paese, Svizzera compresa. Saluto i nostri amici che ci ascoltano dal Cantone Ticino, sono tantissimi e sono praticamente tanti di loro, sono italiani che sono andati a lavorare proprio in Svizzera, e quindi un salutone a tutti loro. Abbiamo il piacere davvero di avere gente sparsa per il globo che ascolta il Fitz and the Morning sulla nostra radio via streaming attraverso il web, e questo ci piace, sapere che diamo la sveglia insomma non solo a voi che ci ascoltate praticamente attraverso la vostra radio in auto o oppure a casa, oppure insomma anche agli studenti che ci seguono prima di andare a scuola, e abbiamo tanti ragazzi che ci ascoltano mentre prendono il bus per andare a scuola o piuttosto sono già lì, quindi ragazzi puntuali perché tra poco parte la musica ma poi suona la campanella, mi raccomando, e quindi grazie a tutti perché siete un popolo meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere collegato con noi. Andiamo invece per aprire ufficialmente questo venerdì 9 ottobre con la forza e l'energia. The Fitz and the Morning, buon fine settimana!

0: Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Riforma elettorale e legge. Ieri il via libera definitivo alla Camera, ma le opposizioni annunciano battaglie anche sul piano costituzionale. Da lunedì 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e WILM. Al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo, pedopornografia online, 7 arresti in 3 regioni. Poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo regionale e riportato dall'agenzia TASS. Una coppia è morta a causa dell'impatto di una granata contro un'abitazione privata nel villaggio di Razumnoye. Quattro persone sono rimaste ferite. Un uomo ha riportato contusioni e abrasioni superficiali alla schiena e alla spalla, mentre la moglie e il figlio di 10 anni hanno riportato lì. In Italia da lunedì 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva, lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La riforma elettorale legge ieri il via libera definitivo alla Camera, ma le opposizioni annunciano battaglie anche sul piano costituzionale. Il servizio della redazione.
3: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
0: La cronaca, 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. E il bilancio dell'operazione Upriver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online. L'indagine ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale, tra cui

0: Cattive acque con 4 punti in 5 partite per i nerazzurri, categorico vincere per continuare la corsa al titolo, al quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Non c'è altro, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali prevarranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km orari, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Fits in the Morning.

0: l'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. Siamo all'interno di questo ottobre 2026 a scoprire giorno dopo giorno il nostro almanacco ufficiale. Anche oggi, 9 ottobre, abbiamo con noi il Pelau du Italia, ovvero il nostro Germano Acar. Ho ripreso il titolo di un tuo vecchio libro, Pelau du Brasil.
2: Sì, Pelau du Brasil, sì. Edizioni La Nave di Bess 2009, quanto Vedi. Tempo è passato ormai.
1: Vedi, davvero, davvero.
2: Caro Alessandro, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti, ovviamente l'ultimo appuntamento della settimana con il nostro almanacco, venerdì 9 ottobre 2026, 282esimo giorno dell'anno. La Chiesa celebra San Giovanni Leonardi, sacerdote lucchese, fondatore dei chierici regolari della Madre di Dio, e San Dionigi di Parigi, uno dei santi più venerati della tradizione francese. La giornata odierna coincide con la giornata mondiale della posta e con la giornata mondiale dell'uovo, due ricorrenze molto diverse, ma entrambe conosciute a livello internazionale. Accade oggi, il 9 ottobre 1963, una gigantesca frana precipitò nel bacino del Vajont, provocando una delle più gravi tragedie della storia italiana del dopoguerra. Il 9 ottobre 1989 iniziò la fase decisiva delle manifestazioni popolari che avrebbero portato poche settimane più tardi alla caduta del muro di Berlino. Nel 2006 la Corea del Nord annunciò il suo primo test nucleare. Il 9 ottobre nacque nel 1940 John Lennon, musicista, compositore e membro dei Beatles, figura centrale della musica del Novecento. E concludiamo la settimana con il proverbio del giorno. Il mattino l'oro in bocca, un invito a cogliere le opportunità con energia e tempestività. Bene, mi fermo qui per questa settimana. Grazie dell'ascolto, buon fine settimana, buon venerdì e appuntamento al prossimo almanacco, caro Alessandro.
1: Grazie Ermanno, buon weekend.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fits in the morning.

0: Primo collegamento di questa nuova stagione 26-27 per il Fizz in the Morning in compagnia del nostro Paolo Crivellaro, che vado subito a salutare. Ciao Paolo, bentrovato.
1: Grazie, grazie Alessandro, bentrovato a te e bentrovati agli ascoltatori.
0: Allora, insieme a Paolo scoprirete che andremo, insomma, ad attraversare l'Italia tra eventi e appuntamenti che spaziano dal teatro, la danza, la musica, tante manifestazioni e luoghi da conoscere e da vivere. E allora Paolo, da dove partiamo insieme?
1: Allora, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, 1226-2026, il 10 e l'11 ottobre il Teatro Coccia di Novara presenta Fratello Sole, Sorella Luna. È un progetto teatrale dedicato alla straordinaria vicenda umana e spirituale di San Francesco, realizzato appunto in occasione dell'800 anniversario della sua morte. Ispirato al celebre film di Zeffirelli del 1972, che fu anche candidato agli Oscar e prese un Davide Donatello, lasciando un segno indelebile per la forza poetica delle immagini e per le dimenticabili musiche composte all'epoca da Riz Ortolani. La trasposizione teatrale nasce dalla sceneggiatura originale di Suso Cecchi d'Amico, realizzata insieme a Zeffirelli e Lina Bellmuller, ed è firmata da Angelo De Matteo. Quindi questo interessantissimo appuntamento il 10 e l'11 ottobre al Teatro Coccia di Novara. Paolo Crepe, sabato domani 10 ottobre alle ore 21 al Teatro La Fabbrica di Villa D'Ossola, un nuovo intenso monologo del noto psichiatra e sociologo che invita il pubblico a riflettere sul tema delle emozioni, sull'identità personale e sull'importanza di ritrovare la propria libertà interiore. Biglietti su Ticket One. Il 10 ottobre a Livorno avrà luogo invece lo spettacolo di magia e illusionismo Sogni con Mattia Boschi al Teatro Goldoni. È uno spettacolo del noto prestigiatore e illusionista. Disponibili biglietti sui circuiti ufficiali come Ticket One, Box Office, L'Aquila, capitale della cultura, al Palazzo Ardinghelli di L'Aquila in piazza Santa Maria Paganica 15. È in corso un'interessante mostra a cura di Maurizio Catellan e Marta Papini che rende omaggio a Fabio Mauri, figura centrale dell'arte italiana e del pensiero del Novecento, nel centenario della nascita. E con questa segnalazione auguriamo a tutti un buon fine settimana.
0: Grazie Paolo per essere stato con noi e ovviamente a venerdì prossimo.

E allora, gli italiani tornano ad investire nel tempo libero e sulla cultura, che sia un film sul divano, un concerto sotto le stelle o un weekend d'arte fuori porta. Le nostre abitudini stanno veramente cambiando in meglio. A fotografare questa tendenza è l'ultimo report dell'Osservatorio Impresa Cultura Italia Confcommercio con SVG. La spesa media delle famiglie per la cultura è schizzata a ben 108 euro al mese, segnando il punto più alto dal post-pandemia e riavvicinandosi quindi ai livelli record del 2019. Ma cosa facciamo esattamente nel tempo libero? In cima alla lista restano la TV e le serie streaming, musica e, grandissima notizia per noi, l'ascolto della radio, amato da ben l'82% degli italiani. Tengono forte anche la lettura e le uscite. Più della metà degli italiani va al cinema, uno su due visita musei e mostre, mentre teatri e concerti dal vivo vedono un pubblico sempre più affollato. La vera mania del momento? I weekend culturali. Quasi la metà degli italiani ne ha fatto almeno uno nell'ultimo anno, spendendo in media 286 euro. Ma non solo, più di un italiano su due sogna di riceverne uno in regalo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, prendete nota per i prossimi compleanni o regali di Natale, perché no? Come sottolinea il presidente Carlo Fontana, la cultura fa bene all'economia e alla società, ma servono incentivi, magari con detrazioni fiscali sulle spese culturali, per permettere a tutti di partecipare.

le notizie, la musica e tutta l'energia di cui hai bisogno per iniziare la giornata. Svegliati con il sorriso, sei in compagnia di Fizz in the Morning.

Chiudiamo allora la puntata di oggi. Grazie ovviamente per aver seguito questa prima settimana del Fizz in the Morning. Abbiamo parlato quindi di cultura, di quanto fa bene regalare la cultura. Non solo quindi fa bene al nostro cervello perché ci fa ringiovanire, ma regalare la cultura fa bene al nostro paese perché gira l'economia e diamo l'opportunità veramente anche di così diffondere, come si dice, no, questo verbo Italia a tutto, veramente tutta la nostra nazione, a tutta la nostra popolazione. Insomma, quindi viviamo di cultura, ma soprattutto viviamo in un paese che è veramente ricco, no, di tante cose che ci possono far bene anche alla salute, perché no. Ringrazio a tutti di cuore per averci seguito. Noi ritorniamo lunedì puntuali più che mai per il nostro Morning Show. Avete ascoltato il Fizz in the Morning con Alessandro Fizzotti. Vi lasciamo alle altre trasmissioni che stanno per arrivare. A breve.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Uité, in cui hanno perso la vita 8 persone. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles. Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi. Il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord di Napoli, e poi lo sport.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e il servizio della redazione.
3: L'Italia incassa un primo via libera europeo, la clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da Alcobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali e che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del

capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Barcaturo, con uscita obbligatoria a Barcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport, il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto del torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Cine FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Siamo arrivati puntuali più che mai ad aprire ufficialmente il weekend.
1: Sì, e si va in letargo, caro Ale, con il weekend.
0: Diciamolo che anche
1: diciamolo.
0: Il primo vero weekend di ottobre.
1: Fatemi riposare, lasciatemi andare a casa, perché ho bisogno veramente di mettermi sotto la copertina al calduccio e non pensare più a nulla.
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, state ascoltando.

0: ascoltando il talk show più fashion del globo. Questo è il Fit Show sulla nostra radio. Abbiamo parlato di weekend. Weekend in cui ci sono persone che per esempio progettano un po' le gite fuori porta.
1: Come te,
0: no?
1: Per esempio.
0: Ecco, io magari no. Si va alla ricerca delle castagne, dei funghetti.
1: Io sto le gambe sotto la copertina.
0: Ecco, sotto lì proprio col pigiamino. Già
1: esatto,
0: ti vedo,
1: ma
0: no?
1: Che bello,
0: eccola
1: che
0: lì, beata lei che
1: al calduccio. Mentre tu invece vai in giro dove? A cercare castagne.
0: Io vado in giro anche a cercare castagne, castagne. Di cui sono molto ghiotto, a me piacciono, devo dire.
1: E mi poi fai cosa? La farina di castagne.
0: No, la farina non mi metto a fare la farina di castagne, no, quella no. Te la compro.
1: È troppo,
0: voglio dire. No.
1: È troppa fatica per
0: io
1: te.
0: Se vuoi mi metto a farti le caldarroste.
1: Oh, beh, dai, la caldarrosta ci
0: dai.
1: Piace. Oppure gli gnocchi di castagne.
0: Gli gnocchi di castagne. Quindi li faccio fare a Samuele. Io non sono in grado di fare.
1: Troppa fatica anche quella.
0: Esatto, e siccome non ho voglia di fare fatica, se permetti, abbi pazienza, no? Allora, ragazze e ragazzi, siamo pronti per vivere ufficialmente questo bel weekend insieme.
1: Fateci sapere se siete della fazione della copertina o della fazione della raccolta di castagne, nel caso uscite con Fizzo Fizzottin.
0: Ecco, avete capito.
1: Contattatelo su Facebook.
0: Ma no, che contattatelo.
1: Organizzate la gita fuori porta.
0: Scrivete alla radio.
1: La gita ottobrina.
0: La gita ottobrina, sì, del weekend ottobrino. Sì.
1: Ottobrino,
0: ma vabbè,
1: si dice,
0: ottobrino,
1: no?
0: Sì, sì, ci piace il weekend ottobrino.
1: Esatto.
0: E noi siamo pronti per andare, tra
1: andiamo,
0: poco le due
1: certo.
0: Interviste da ascoltare
1: e
0: la notizia farloca di Silvia.
1: E ancora?
0: Puntuali più che mai.
1: La musica che vi piace, dai Ale.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque. Domani anche il Napoli, che è in affanno alla ripresa. Il tennis, con Volli subito fuori a Shanghai, vince Mannarinon a 3-7. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano, battuta dal Maccabi Tel Aviv. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
4: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una

Da quando è alla guida della Roma, i tre punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in quattro gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato.

0: a 302, più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Turan e Bonne come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che segnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Per lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Fitz Show. Fitz Show. Well, you were staring down disaster.

0: Allora, rientriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica per la linea. Oggi affrontiamo un tema che unisce in modo sorprendente la medicina, l'economia e la vita quotidiana di ciascuno di noi. Spesso, insomma, siamo abituati a pensare alla bocca come a un compartimento stagno, no? Un problema ai denti riguarda il dentista e finisce tutto lì, no? Ma la scienza ci dimostra esattamente il contrario. I dati emersi da una recente umbrella review dell'Università Bocconi parla abbastanza chiaro. La cattiva salute orale alimenta complicanze sistemiche gravemente correlate a patologie croniche come il diabete, che in Italia, pensate, colpisce ormai 5 milioni di persone, oltre alle malattie cardiovascolari, con un impatto devastante sia sulla qualità della vita sia sui costi della sanità pubblica. Per capire meglio questo legame invisibile, no, ma cruciale, tra cavo orale e salute generale, siamo in compagnia del professor Mauro Labanca, chirurgo orale, dentista di Milano e stimato divulgatore scientifico internazionale. Mauro, benvenuto.
1: Bentrovato a te, caro amico mio, e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Mauro, per chi non è del settore è difficile comprendere come, per esempio, un'infiammazione alle gengive possa influenzare il nostro cuore o la glicemia, no? Ci spieghi, dal punto di vista clinico, qual è il meccanismo con cui i batteri del cavo orale o lo stato infiammatorio della bocca riescono così ad aggravare patologie come il diabete o i disturbi cardiovascolari?
1: Allora, come sempre tutto, che argomenti di grande attualità, se ricordi, sicuramente i nostri fedeli radioascoltatori ricorderanno, è un tema che abbiamo già ripetutamente trattato. Permettimi una piccola premessa. Tu hai detto giustamente che la bocca viene vista come un qualche cosa comportamento stagno, ed è vero, però credo che chiunque di noi abbia avuto evenienza di un mal di denti in senso generico, in senso lato, sa quanto questo sia invalidante. Quindi certo può non essere considerato mortale, certo non è un infarto, certo non è una pancreatite, ma se si ha mal di denti la qualità della vita cambia parecchio. Quando un paziente arriva dallo specialista, dal dentista, e dice ho mal di denti, dà per scontato che il problema sia del dente. Perché si ipotizza che sia il dente l'unica fonte di dolore, e quando invece noi diciamo no, guardi che ha una gengivite, una parodontite o qualunque nome si voglia dare alla patologia, il paziente resta perplesso, perché l'idea generalizzata e completamente sbagliata che ancora esiste è: il dente va curato, fa male, la gengiva è una cosa rosa, simpatica, che sta bene con il bianco del dente. Nulla di più sbagliato, perché la base nervosa, quindi tutto quello che è la terminazione nervosa, è assolutamente sovrapponibile, quindi un dente può fare male, ma in realtà fa male la gengiva. Fatta questa dovuta specificazione del problema, a questo punto vediamo il fatto che quelli che sono i batteri del cavo orale già da tempo sono stati visti essere anche colonizzanti le valvole cardiache, quindi il fatto che un problema del cavo orale possa riverberare in maniera anche molto seria e grave sulle valvole cardiache e determinare

0: Dando quindi una cardiopatia è un fatto noto. Come da te giustamente sottolineato, il diabete è una malattia poco conosciuta, poco diagnosticata. Non voglio dare numeri non avendo adesso dati scientifici aggiornati sotto mano, ma posso confermare quello che hai detto tu, quello che gli studi dicono. Il diabete è in costante drammatico aumento, ma esiste anche una grande quota di diabete latente, quindi pazienti che non sanno di avere il diabete. Bene, c'è un drammatico circolo vizioso fra la parodontopatia ed il diabete. Il diabete può provocare delle lesioni nel cavo orale, può creare una parodontite o aggravare una parodontite esistente, tanto quanto lo stato infiammatorio e le cellule reattive che la parodontite determinano può creare, far insorgere o accentuare un eventuale diabete latente. Ma tutto questo potrebbe essere visto anche su altre patologie, sulle patologie reumatiche. Quindi in realtà vedere la bocca come qualche cosa di svincolato dal resto dell'organismo, dall'apparato in generale, è enormemente sbagliato.
1: Mauro, io chiuderei con te con una battuta. Dal tuo osservatorio di lavoro quotidiano, no? La prevenzione odontoiatrica viene oggi percepita come un investimento di salute generale o viene ancora vista solo come un costo da evitare?
0: Purtroppo la seconda, e questo si aggancia ad un altro punto se mi dai altri 30 secondi. Tutti parlano dei costi sociali dell'odontoiatria, della difficoltà di mantenerla, eccetera. Giustissimo, verissimo, non possiamo noi metterci ad affrontare questo argomento. Ma una cosa molto chiara, un messaggio molto chiaro che va rivolto ai nostri potenziali pazienti ed amici radioascoltatori: la pulizia dei denti, il controllo dal dentista è un atto non solo preventivo ma già di per sé curativo, perché può risolvere l'insorgenza, o anzi perdon, può anticipare l'insorgenza di problemi che poi avrebbero un costo nella loro gestione. Traduco molto semplicemente: vado regolarmente dal dentista, faccio la pulizia dei denti, fatta bene, non fatta in una qualche maniera, e qui si aprirebbe un capitolone che non apriamo, ma fatta bene magari blocco un problema, stabilizzo un dente e evito che si crei un problema. Non vado dal dentista, risparmio quei 100 euro, 150 euro, non lo so, e lascio andare il problema. Quel dente che oggi era recuperabile, domani diventa un dente da togliere e da sostituire con un impianto, con un imponte, ed ecco che quindi diventano costi individuali o sociali enormemente superiori.
1: Grazie come sempre per la chiarezza, professor Mauro Labanca, e ovviamente alla nostra prossima puntata insieme a te. A presto, Mauro.
0: Grazie a te come sempre per l'opportunità e un grande saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Venerdì, eccoci in questo bel 9 ottobre, siete in diretta sempre all'interno del Fit Show, state ascoltando ovviamente la buona musica, le nostre interviste, tra poco ne avremo un'altra e poi le notizie con la nostra Silvia che mi guarda in modo strano.
1: No, sono felice perché quando sono felice perché quando vuoi puoi fare il serio, vedi che l'hai detto bene adesso.
0: Ho fatto il serio.
1: Hai fatto il serio perché fuori onda invece straparlavi.
0: Fuori ompa.
1: No, vabbè.
0: Straparlavo.
1: È stato serio fino adesso.
0: E vabbè, non posso continuare così.
1: Sì.
0: Sennò poi sono troppo serio, dai.
1: Ma dai.
0: La gente non ci crede a casa.
1: Infatti.
0: Sono troppo serio.
1: La gente che ti conosce, ma almeno non facciamo figure con la gente che non ti conosce. No, niente, andiamo ragazzi, andiamo. Che è meglio.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce

0: Ed eccoci trovati ad inaugurare una nuova rubrica all'interno del Fit Show. Oggi parliamo di cartoline olfattive, praticamente luoghi e profumi. Un viaggio meraviglioso capitanato dalla nostra Ornella Gambarini. Ben trovata!
1: Ciao e buona giornata a tutti!
0: Ciao Ornella, insieme a te alla scoperta insomma di luoghi e profumi. E oggi iniziamo dalla tua Arona.
1: Assolutamente sì, perché ci sono luoghi che riconosciamo con gli occhi e altri invece potremmo riconoscerli con un profumo. È proprio un piccolo viaggio attraverso luoghi, emozioni e fragranze. E per iniziare questo viaggio ho scelto un luogo che per me ha un significato particolare. Siamo in Italia, sul Lago Maggiore e precisamente ad Arona.

0: Immaginate quindi di essere qui sul lungo lago in una mattina d'estate. Il lago davanti a noi è calmo, la luce del sole si riflette sull'acqua e cambia continuamente colore. Alle spalle abbiamo il verde degli alberi, dei giardini e in lontananza le montagne. È proprio una cartolina di Arona questa, eh? E poi quella brezza leggera che arriva dal lago e che porta proprio una sensazione di freschezza. È un paesaggio che non ha bisogno di essere raccontato, basta fermarsi a respirarlo. Ed è proprio pensando a questa sensazione che ho scelto il profumo che accompagnerà questa nostra prima puntata. Si chiama Presenza ed è firmato Pollini Profumi. Però prima di raccontarvi il profumo, voglio presentarvi brevemente il suo creatore. Michele Pollini, aronese, musicista, artista e tecnico chimico. Due mondi apparentemente diversi a rendere particolare il progetto. Da una parte la chimica, la ricerca delle materie prime, dall'altra la musica fatta di note, armonia. Per Pollini il profumo proprio diventa una sorta di composizione musicale, perché non si lavora solo con le note musicali, ma con le note olfattive. È proprio una filosofia che ritrovo perfettamente in Presenza, una fragranza che è stata definita dallo stesso Pollini il suono della luce. Ecco, allora che torniamo sul Lago Maggiore, perché Presenza? Un'esplosione fresca e luminosa come la luce di una mattinata sul lago, aria fresca, il sole che comincia a scaldare e quella sensazione di energia che si prova quando una giornata è appena iniziata. Perché una presenza non ha bisogno di farsi notare, non deve essere rumorosa. A volte è sufficiente esserci, come la luce sul lago, come la brezza che sentiamo sulla pelle, come un profumo che passa accanto a noi e anche dopo qualche minuto continua a rimanere nella nostra memoria. E forse è proprio questo che dovrebbe essere e fare un profumo, non soltanto profumare, ma lasciare un'impressione, un ricordo, un'emozione, un'immagine. Dunque, se dovessi dare un profumo al Lago Maggiore, sceglierei proprio Presenza, perché lì sento il sole, il profumo dei giardini e la freschezza proprio dell'acqua. Forse è questa la magia della profumeria. Un luogo può diventare un'immagine, un'immagine può diventare un ricordo e un ricordo può diventare anche un profumo. Perché quando si parla di profumi non esistono proprio confini, esistono emozioni. E ricordate che per viaggiare non serve andare lontano, basta chiudere gli occhi e annusare e sentire.
1: Grazie Ornella, una bellissima prima puntata, ma ne avremo tanti di viaggi interessanti insieme all'olfatto e ai luoghi. A presto!
0: Un bacio a tutti!

0: Allora siamo arrivati all'appuntamento del venerdì con le notizie. Silvia, dove ci porti
1: oggi? Ti parlo di procrasti cleaning. Si chiama procrasti cleaning.
0: Sarà procrastinare le cose, no? Immagino.
1: Cleaning delle pulizie.
0: Ah, cleaning, addirittura.
1: Sì.
0: Cioè, procrastiniamo le pulizie.
1: Questa notizia arriva dal mondo della psicologia comportamentale, dove questo fenomeno ha un nome preciso, procrasti cleaning, un termine moderno per descrivere una scena antica come l'uomo. Hai una scadenza, un esame, una mail importante da scrivere e il cervello decide che è il momento perfetto
0: per
1: pulire la casa.
0: Ecco. Insomma, se il cervello lo dice, noi lo seguiamo.
1: Sì, invece che fare quella cosa che ti mette un po' di ansia perché ti impegna, come dire. Capisci? Il cervello decide che è il momento perfetto per pulire la casa.
0: La casa fa schifo, pulisci la casa.
1: Ecco.
0: Questo è il segnale, il messaggio che ti lancia il cervello.
1: Gli studiosi lo definiscono una forma di procrastinazione attiva, nel senso che non stai fermo a non fare nulla, ma ti dedichi con entusiasmo a qualunque cosa, purché non sia quella giusta. E qui il cervello diventa creativo. All'improvviso la cucina ti parla. Il cassetto delle posate sembra una zona critica. L'armadio ti giudica e tu lo senti proprio, se non lo riordino adesso la mia vita è fuori controllo, e quindi inizi a pulire. Parti da una cosa piccola, tipo piegare una maglietta, e poi ti accorgi che quella maglietta era nel cassetto sbagliato, quindi sistemi il cassetto, poi il cassetto ti porta al mobile, il mobile ti porta alla stanza ti porta alla tua infanzia, e dopo 2 ore ti trovi con 3 sacchi dell'immondizia, una casa semi ristrutturata e il documento urgente ancora aperto sul computer alla riga 1.
0: Ecco.
1: Il paradosso è che diventa tutto improvvisamente fondamentale, Ale. La polvere sopra la televisione, la disposizione dei libri, perfino il frigorifero, che fino a ieri era semplicemente un frigorifero, oggi sembra un problema geopolitico. E la cosa più interessante, dicono gli psicologi, è che non è pigrizia, è gestione dell'ansia. Il cervello, quando percepisce pressione o difficoltà, cerca una sensazione immediata di controllo, e pulire la casa sembra una cosa perfetta perché dà risultati visibili, concreti, immediati. A differenza invece di quella mail che devi scrivere e che continua a guardarti con
0: una sorta di giudizio,
1: diciamo, lo sai benissimo anche tu, sai che quello diventa un problema, e noi cerchiamo delle strategie per

informazioni, storie e tutta l'energia di cui hai bisogno. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti danno ritmo alla tua giornata con il Fizz Show. Scopri come la radio di servizio diventa talk. Notizie, interviste, intrattenimento, solo per veri protagonisti.

0: Insomma, ragazzi, ansia da prestazione, come si dice.
1: Già,
0: no?
1: Ansia da prestazione. Noi tendiamo a procrastinare un impegno che ci mette ansia facendo altre cose. È quasi una giustificazione, capisci, Ale? Vabbè, io devo essere sincera, non ne soffro proprio di questa patologia. Anzi, a pensarci bene, una casa perfettamente pulita mi servirebbe come. Solo che io arrivo direttamente alla fase successiva, quella in cui non pulisci, non lavori e non hai nemmeno la soddisfazione del pavimento splendente,
0: ecco,
1: Ale. Insomma,
0: mi sembra una splendida idea, sì.
1: Loro, sì, quelli che soffrono di questo comportamento patologico, hanno una casa linda, pinta, pulita. A me rimane invece la casa sporca e pure la scadenza.
0: Beh,
1: da
0: dai,
1: fare.
0: Non sei patologica. Vabbè, però questa è una buona notizia.
1: Vabbè, grazie.
0: Normale. Ragazzi, a tutti voi un buon weekend. Grazie per aver seguito la prima settimana del Fit Show. Torniamo da lunedì puntuali più che mai. Un abbraccio, Silvia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato. Te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nevi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Il maltempo, una doppia drop marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. Poi gasolio, Eni ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori. Si torna a 2,190 euro. A tra poco.
3: Con sordo per ogni lacrima che ho pianto, mece compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, ce poi fa crescere il grano nel deserto.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nevi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato agli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine in strada, violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del servizio della redazione.
2: Acciaieri d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma, come riporta il quotidiano La Repubblica. Si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi, è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Veniamo adesso al maltempo che attanaglia nelle ultime ore, soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero hinterland nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 domiziana, l'importante arteria è stata chiusa al traffico tra Giuliano e Barcaturo nelle due direzioni. In chiusura una buona notizia per gli automobilisti: dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine dello sconto sulle accise, il gasolio torna a scendere e infatti ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due arresti nel Catanzarese nell'ambito di un'indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ancora ben trovati ad ascolto.

Sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo. La Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità. Possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro. Il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio del titolare dell'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Sono passati anni, buongiorno adolescenza. Piovono emozioni, manca l'esperienza. La solita cotta, la storia più banale. Che non ci capivamo e io ci stavo

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodé. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia, troppo zucchero sotto la mia linea.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi a massimi da agosto del 2024. Il giallo della vicina, le indagini si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico, l'olandese volante. Tra poco.

0: Informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Nabi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%, i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elzi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero via Scatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Tutto nel mondo della radio. All'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque. Domani anche il Napoli, che è in affanno alla ripresa. Il tennis, con Volli subito fuori a Shanghai, vince Mannarinon 3-7. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano, battuta dal Maccabi Tel Aviv. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago. Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando prove del in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Di basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3° KO in 6 giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Radio Voce Amica.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nevi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Il giallo della vicina, le indagini si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico L'Olandese, volante tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nebi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente della L'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine, in strada violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore da servizio della redazione.
2: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva. I sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo.

0: presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro, mortale questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni, rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero via Scatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Tutto nel mondo della radio. All'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

E da vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E da vega così, sembra che il paradiso

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

ridi, ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo pure la

0: mancano l'ipocrisia e la cecità.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Nobel per la pace a Navi Pillay, scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia, danni nel Trapanese, colpita una scuola a Marsala. Manovra, Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici, l'Europa avvia un gruppo di lavoro. A Roma salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti, la condanna dei vescovi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
3: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
3: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti dell'azienda energetica. Lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
3: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc, la sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione Nobel per la Pace. Annalie Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha adoggiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati. Ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc, la sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

amici, tutto il mondo abbiamo parenti emigrati, in Canada, Argentina, America, Stati Uniti e Australia. Una volta un amico australiano mi disse, compa, dai, facete una canzone. E io inciaglio, ci sentite.

mare, non l'abbandonare mai. Ti porto nella nostra terra e torno nella sua terra. Ci sono i nostri paesani, amici nostri.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
5: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
4: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
6: Fitz Show. Fitz Show.

0: Siamo arrivati puntuali più che mai ad aprire ufficialmente il weekend.
1: Sì, e si va in letargo, caro Ale, con il weekend.
0: Diciamolo che anche
1: Silvia,
0: il primo vero weekend di ottobre.
1: Fatemi riposare, lasciatemi andare a casa, perché ho bisogno veramente di mettermi sotto la copertina al calduccio e non pensare più a nulla.
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, state ascoltando il talk show più fashion del globo. Questo è il Fit Show sulla nostra radio. Abbiamo parlato di weekend,
1: weekend in cui
0: ci sono persone che per esempio progettano un po' le gite fuori porta,
1: come te,
0: no?
1: Per esempio,
0: ecco,
1: io
0: magari si va alla ricerca delle castagne, dei funghetti.
1: Io sto le gambe sotto la copertina,
0: ecco, sotto lì proprio col pigiamino.
1: Esatto,
0: già ti vedo,
1: ma
0: no?
1: Che
0: eccola lì, beata lei, che
1: al calduccio.
0: Al
1: mentre
0: calduccio.
1: Tu invece vai in giro dove? A cercare castagne.
0: Io vado in giro anche a cercare castagne, che, di cui sono molto ghiotto, a me piacciono, devo dire.
1: E poi fai la farina di castagne.
0: No, la farina non mi metto a fare la farina di castagne, no, quella te la compro, voglio dire.
1: No, è troppa fatica per
0: io te. Se vuoi mi metto a farti le caldarroste.
1: Oh, beh, dai, la caldarrosta ci piace. Oppure gli gnocchi di castagne.
0: Gli gnocchi di castagne. Quindi li faccio fare a Samuele, io non,
1: ecco,
0: sono in grado di fare
1: troppa
0: gli
1: fatica
0: gnocchi.
1: Anche quelle.
0: Esatto, e siccome non ho voglia di fare fatica, se permetti abbi pazienza, no? Allora, ragazze e ragazzi, siamo pronti per vivere ufficialmente questo bel weekend insieme.
1: Fateci sapere se siete della fazione della copertina o della fazione della raccolta di castagne, nel caso uscite con Fizzo Fizzottin.
0: Ecco, avete capito.
1: Contattatelo su Facebook.
0: Ma no, che contattatelo su Facebook.
1: Organizzate la gita fuori porta.
0: Scrivete alla radio.
1: La gita ottobrina.
0: La gita ottobrina, sì, del weekend ottobrino. Sì.
1: Ottobrino,
0: no, vabbè,
1: si dice,
0: ottobrino,
1: no?
0: Sì, sì, ci piace il weekend ottobrino.
1: Esatto.
0: E noi siamo pronti per andare. Tra
1: andiamo,
0: poco le due interviste ad ascoltare. E la notizia farlocca di Silvia.
1: E ancora?
0: Puntuali più che mai.
1: La musica che vi piace, dai Ale.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film, siamo una storia da film.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Fitz Show. Fitz Show.
4: Well, you were staring down disaster.

0: Allora, rientriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica per la linea. Oggi affrontiamo un tema che unisce in modo sorprendente la medicina, l'economia e la vita quotidiana di ciascuno di noi. Spesso, insomma, siamo abituati a pensare alla bocca come a un compartimento stagno, no? Un problema ai denti riguarda il dentista e finisce tutto lì, no? Ma la scienza ci dimostra esattamente il contrario. I dati emersi da una recente umbrella review dell'Università Bocconi parla abbastanza chiaro. La cattiva salute orale alimenta complicanze sistemiche gravemente correlate a patologie croniche come il diabete, che in Italia, pensate, colpisce ormai 5 milioni di persone, oltre alle malattie cardiovascolari, con un impatto devastante sia sulla qualità della vita sia sui costi della sanità pubblica. Per capire meglio questo legame invisibile, no, ma cruciale, tra cavo orale e salute generale, siamo in compagnia del professor Mauro Labanca, chirurgo orale, dentista di Milano e stimato divulgatore scientifico internazionale. Mauro, benvenuto.
1: Bentrovato a te, caro amico mio, e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Mauro, per chi non è del settore è difficile comprendere come, per esempio, un'infiammazione alle gengive possa influenzare il nostro cuore o la glicemia, no? Ci spieghi, dal punto di vista clinico, qual è il meccanismo con cui i batteri del cavo orale o lo stato infiammatorio della bocca riescono così ad aggravare patologie come il diabete o i disturbi cardiovascolari?
1: Allora, come sempre tutto che argomenti di grande attualità, se ricordi, sicuramente i nostri fedeli radioascoltatori ricorderanno, è un tema che abbiamo già ripetutamente trattato. Permettimi una piccola premessa. Tu hai detto giustamente che la bocca viene vista come un qualche cosa comportamento stagno, ed è vero, però credo che chiunque di noi abbia avuto evenienza di un mal di denti in senso generico, in senso lato, sa quanto questo sia invalidante. Quindi certo può non essere considerato mortale, certo non è un infarto, certo non è una pancreatite, ma se si ha mal di denti la qualità della vita cambia parecchio. Quando un paziente arriva dallo specialista, dal dentista, e dice ho mal di denti, dà per scontato che il problema sia del dente. Perché si ipotizza che sia il dente l'unica fonte di dolore, e quando invece noi diciamo no, guardi che ha una gengivite, una parodontite o qualunque nome si voglia dare alla patologia, il paziente resta perplesso, perché l'idea generalizzata e completamente sbagliata che ancora esiste è: il dente va curato, fa male, la gengiva è una cosa rosa, simpatica, che sta bene con il bianco del dente. Nulla di più sbagliato, perché la base nervosa, quindi tutto quello che è la terminazione nervosa, è assolutamente sovrapponibile, quindi un dente può fare male, ma in realtà fa male la gengiva. Fatta questa dovuta specificazione del problema, a questo punto vediamo il fatto che quelli che sono i batteri del cavo orale già da tempo sono stati visti essere anche colonizzanti le valvole cardiache. Quindi il fatto che un problema del cavo orale possa riverberare in maniera anche molto seria e grave sulle valvole cardiache, determinando quindi una cardiopatia, è un fatto noto. Come da te giustamente sottolineato, il diabete è una malattia poco conosciuta, poco diagnosticata. Non voglio dare numeri, non avendo adesso dati scientifici aggiornati sotto mano, ma posso confermare quello che hai detto tu, quello che gli studi dicono. Il diabete è in costante drammatico aumento, ma esiste anche una grande quota di diabete latente, quindi pazienti che non sanno di avere il diabete. Bene, c'è un drammatico circolo vizioso fra la parodontopatia ed il diabete. Il diabete può provocare delle lesioni nel cavo orale, può creare una parodontite o aggravare una parodontite esistente, tanto quanto lo stato infiammatorio e le cellule reattive che la parodontite determinano può creare, far insorgere o accentuare un eventuale diabete latente. Ma tutto questo potrebbe essere visto anche su altre patologie, sulle patologie reumatiche. Quindi in realtà vedere la bocca come un qualche cosa di svincolato dal resto dell'organismo, dall'apparato in generale, è enormemente sbagliato.
0: Mauro, io chiuderei con te con una battuta. Dal tuo osservatorio di lavoro quotidiano, no? La prevenzione odontoiatrica viene oggi percepita come un investimento di salute generale o viene ancora vista solo come un costo da evitare?
1: Purtroppo la seconda, e questo si aggancia ad un altro punto, se mi dai altri 30 secondi. Tutti parlano dei costi sociali dell'odontoiatria, della difficoltà di mantenerla, eccetera. Giustissimo, verissimo, non possiamo noi mettercela ad affrontare questo argomento. Ma una cosa è molto chiara, un messaggio molto chiaro che va rivolto ai nostri potenziali pazienti ed amici radioascoltatori. La pulizia dei denti, il controllo dal dentista è un atto non solo preventivo, ma già di per sé curativo, perché può risolvere l'insorgenza, può anticipare l'insorgenza di problemi che poi avrebbero un costo nella loro gestione. Traduco molto semplicemente: vado regolarmente dal dentista, faccio la pulizia dei denti, fatta bene, non fatta in una qualche maniera, e qui si aprirebbe un capitolone che non apriamo, ma fatta bene, magari blocco un problema, stabilizzo un dente e evito che si crei un problema. Non vado dal dentista, risparmio quei 100 euro, 150 euro, non lo so, e lascio andare il problema. Quel dente che oggi era recuperabile, domani diventa un dente da togliere e da sostituire con un impianto, con un imponte, ed ecco che quindi diventano costi individuali o sociali enormemente superiori.
0: Grazie come sempre per la chiarezza al professor Mauro Labanca e ovviamente alla nostra prossima puntata insieme a te. A presto, Mauro.
1: Grazie a te come sempre per l'opportunità e un grande saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Venerdì, eccoci in questo bel 9 ottobre, siete in diretta sempre all'interno del Fit Show, state ascoltando ovviamente la buona musica, le nostre interviste, tra poco ne avremo un'altra, e poi le notizie con la nostra Silvia che mi guarda in modo strano.
1: No, sono felice perché quando...
0: Sei
1: felice? Sì, sono felice perché quando vuoi puoi fare il serio, vedi che l'hai detto bene adesso.
0: Ho fatto il serio.
1: Hai fatto il serio perché fuori onda invece straparlavi.
0: Fuori ompa.
1: No, vabbè.
0: Straparlavo.
1: È stato serio fino adesso.
0: Vabbè, non posso continuare così.
1: Sì.
0: Sennò poi sono troppo serio, dai.
1: Ma dai.
0: La gente non ci crede a casa.
1: Infatti.
0: Che sono troppo serio.
1: La gente che ti conosce, ma almeno non facciamo figure con la gente che non ti conosce. No, niente, andiamo ragazzi.
0: Andiamo.

0: Ed eccoci trovati ad inaugurare una nuova rubrica all'interno del Fit Show. Oggi parliamo di cartoline olfattive, praticamente luoghi e profumi. Un viaggio meraviglioso capitanato dalla nostra Ornella Gambarini. Ben trovata!
1: Ciao e buona giornata a tutti!
0: Ciao Ornella, insieme a te alla scoperta insomma di luoghi e profumi. E oggi iniziamo dalla tua Arona.
1: Assolutamente sì, perché ci sono luoghi che riconosciamo con gli occhi e altri invece potremmo riconoscerli con un profumo. È proprio un piccolo viaggio attraverso luoghi, emozioni e fragranze. E per iniziare questo viaggio ho scelto un luogo che per me ha un significato particolare. Siamo in Italia, sul Lago Maggiore e precisamente ad Arona. Immaginate quindi di essere qui sul lungo lago in una mattina d'estate. Il lago davanti a noi è calmo, la luce del sole si riflette sull'acqua e cambia continuamente colore. Alle spalle abbiamo il verde degli alberi, dei giardini e in lontananza le montagne. È proprio una cartolina di Arona questa, eh? E poi quella brezza leggera che arriva dal lago e che porta proprio una sensazione di freschezza. È un paesaggio che non ha bisogno di essere raccontato, basta fermarsi a respirarlo. Ed è proprio pensando a questa sensazione che ho scelto il profumo che accompagnerà questa nostra prima puntata. Si chiama Presenza ed è firmato Pollini Profumi. Però prima di raccontarvi il profumo, voglio presentarvi brevemente il suo creatore. Michele Pollini, aronese, musicista, artista e tecnico chimico, due mondi apparentemente diversi a rendere particolare il progetto: da una parte la chimica, la ricerca delle materie prime, dall'altra la musica fatta di note, armonia. Per Pollini il profumo proprio diventa una sorta di composizione musicale, perché non si lavora solo con le note musicali ma con le note olfattive. È proprio una filosofia che ritrovo perfettamente in Presenza, una fragranza che è stata definita dallo stesso Pollini il suono della luce. Ecco allora che torniamo sul Lago Maggiore, perché Presenza? Un'esplosione fresca e luminosa come la luce di una mattinata sul lago, aria fresca, il sole che comincia a scaldare e quella sensazione di energia che si prova quando una giornata è appena iniziata. Perché una presenza non ha bisogno di farsi notare, non deve essere rumorosa. A volte è sufficiente esserci, come la luce sul lago, come la brezza che sentiamo sulla pelle, come un profumo che passa accanto a noi e anche dopo qualche minuto continua a rimanere nella nostra memoria. E forse è proprio questo che dovrebbe essere e fare un profumo, non soltanto profumare. Lasciare un'impressione, un ricordo, un'emozione, un'immagine. Dunque, se dovessi dare un profumo al Lago Maggiore, sceglierei proprio Presenza, perché lì sento il sole, il profumo dei giardini e la freschezza proprio dell'acqua. Forse è questa la magia della profumeria. Un luogo può diventare un'immagine, un'immagine può diventare un ricordo e un ricordo può diventare anche un profumo. Perché quando si parla di profumi non esistono proprio confini, esistono emozioni. E ricordate che per viaggiare non serve andare lontano, basta chiudere gli occhi e annusare e sentire.
0: Grazie Ornella, una bellissima prima puntata, ma ne avremo tanti di viaggi interessanti insieme all'olfatto e ai luoghi. A presto!
1: Un bacio a tutti, buona giornata!

0: Nobel per la pace a Navi Pillay, scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia, da Daniel Trapanese colpita una scuola a Marsala. Manovra, Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici, l'Europa avvia un gruppo di lavoro a Roma, salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti, la condanna dei vescovi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
3: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico. A Petrosino un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
0: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
3: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione, sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
0: Salgono a 6 episodi al baglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
3: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
0: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc, la sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Fitz Show.
5: Fitz Show.
6: Fitz.

0: Allora siamo arrivati all'appuntamento del venerdì con le notizie. Silvia, dove ci porti
1: oggi? Ti parlo di procrasti cleaning. Si chiama procrasti cleaning.
0: Sarà procrastinare le cose, no? Immagino.
1: Cleaning delle pulizie.
0: Ah, cleaning, addirittura.
1: Sì.
0: Cioè, procrastiniamo le pulizie.
1: Questa notizia arriva dal mondo della psicologia comportamentale, dove questo fenomeno ha un nome preciso, procrasti cleaning, un termine moderno per descrivere una scena antica come l'uomo. Hai una scadenza, un esame, una mail importante da scrivere e il cervello decide che è il momento perfetto
0: per
1: pulire la casa.
0: Ecco. Insomma, se il cervello lo dice, noi lo seguiamo.
1: Sì, invece che fare quella cosa che ti mette un po' di ansia perché ti impegna, come dire. Capisci? Il cervello decide che è il momento perfetto per pulire la casa.
0: La casa fa schifo, pulisci la casa.
1: Ecco.
0: Questo è il segnale, il messaggio che ti lancia il cervello.
1: Gli studiosi lo definiscono una forma di procrastinazione attiva, nel senso che non stai fermo a non fare nulla, ma ti dedichi con entusiasmo a qualunque cosa, purché non sia quella giusta. E qui il cervello diventa creativo. All'improvviso la cucina ti parla. Il cassetto delle posate sembra una zona critica. L'armadio ti giudica e tu lo senti proprio, se non lo riordino adesso la mia vita è fuori controllo, e quindi inizi a pulire. Parti da una cosa piccola, tipo piegare una maglietta, e poi ti accorgi che quella maglietta era nel cassetto sbagliato, quindi sistemi il cassetto, poi il cassetto ti porta al mobile, il mobile ti porta alla stanza ti porta alla tua infanzia, e dopo 2 ore ti trovi con 3 sacchi dell'immondizia, una casa semi ristrutturata e il documento urgente ancora aperto sul computer alla riga 1.
0: Ecco.
1: Il paradosso è che diventa tutto improvvisamente fondamentale, Ale. La polvere sopra la televisione, la disposizione dei libri, perfino il frigorifero, che fino a ieri era semplicemente un frigorifero, oggi sembra un problema geopolitico. E la cosa più interessante, dicono gli psicologi, è che non è pigrizia, è gestione dell'ansia. Il cervello, quando percepisce pressione o difficoltà, cerca una sensazione immediata di controllo, e pulire la casa sembra una cosa perfetta perché dà risultati visibili, concreti, immediati. A differenza invece di quella mail che devi scrivere e che continua a guardarti con
0: una sorta di giudizio,
1: diciamo, lo sai benissimo anche tu, sai che quello diventa un problema, e noi cerchiamo delle strategie per

informazioni, storie e tutta l'energia di cui hai bisogno. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti danno ritmo alla tua giornata con il Fizz Show. Scopri come la radio di servizio diventa talk. Notizie, interviste, intrattenimento, solo per veri protagonisti.

0: insomma, ragazzi, ansia da prestazione, come si dice.
1: Già,
0: no?
1: Ansia da prestazione. Noi tendiamo a procrastinare un impegno che ci mette ansia facendo altre cose. È quasi una giustificazione, capisci, Ale? Vabbè, io devo essere sincera, non ne soffro proprio di questa patologia. Anzi, a pensarci bene, una casa perfettamente pulita mi servirebbe come. Solo che io arrivo direttamente alla fase successiva, quella in cui non pulisci, non lavori e non hai nemmeno la soddisfazione del pavimento splendente,
0: ecco,
1: Ale.
0: Insomma, mi sembra una splendida idea, sì.
1: Loro, sì, quelli che soffrono di questo comportamento patologico, hanno una casa linda, pinta, pulita. A me rimane invece la casa sporca e pure la scadenza da fare.
0: Beh, dai, non sei patologica.
1: Vabbè,
0: però questa è una buona notizia.
1: Vabbè, grazie.
0: Normale. Ragazzi, a tutti voi un buon weekend. Grazie per aver seguito la prima settimana del Fit Show. Torniamo da lunedì puntuali più che mai. Un abbraccio, Silvia.

0: Radio Voce Amica.
1: Nobel per la pace a Navi Pillay, scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia, da Daniel Trapanese è colpita una scuola a Marsala. Manovra, Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici, l'Europa avvia un gruppo di lavoro a Roma, salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti, la condanna dei vescovi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Forse

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione Nobel per la pace Annarie Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico. A Petrosino un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore. Nelle sue intenzioni il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assaggio di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc, la sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Operazione dei carabinieri nel Catanzarese, 2 arresti per il presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Caro carburante, continua la protesta degli agricoltori, ma il tempo allerta gialla sull'intera Calabria per temporali anche intensi. Sicurezza sul lavoro, rinviato a giudizio il titolare di un'impresa per la morte di un operaio nel Cosentino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sur les cuffards.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due arresti nel Catanzarese nell'ambito di una indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato il corso del fiume Amato. L'operazione dei carabinieri punta a far luce sulle attività illecite e sulle possibili conseguenze ambientali degli interventi effettuati nell'area. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. A San Marco Argentano, nel Cosentino, oltre 200 manifestanti si sono radunati con una cinquantina di trattori nei pressi dello svincolo che collega la Valle dell'Esero all'autostrada 2. Durante il presidio sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo. La Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro. Il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio del titolare dell'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

papà. Non ti ho mai visto da solo al bar. Ehi, papà, com'è difficile avere un'idea che non c'è. Ehi, papà, un uomo come noi, punto di domanda. Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta. C'è qualcuno che mi...

0: non succede proprio niente.
1: Anche se lei ti vuol lasciare, tu non perdere passione. Ancora tanto da sbagliare e non giocarti l'emozione di sperare e disperare, di cambiare e peggiorare, riconoscerti nel blues, di capire e non capire, di saper di non sapere.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

durato ore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani

0: ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno, per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Condurre un'esistenza

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: More,

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.

se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare. Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso